qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza.

0: la música si alzó del piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardo negli occhi la ragazza

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna